0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss, ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash, una band nord irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

Ain't That a Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia, nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

brano dei Pink Floyd del primissimo periodo, periodo di Syd Barrett, Siam Il Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane. Gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970, stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile per

celebrare Other Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love, in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue. Last Train to London è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale è del 1982, si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague, la voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

0: ciao, ciao, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, bella, bella, ciao, ciao.
1: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo DonaIT.
2: Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciappelle, ciappella, ciappelché e ciappella. Allora, vediamo un po' cosa è successo oggi. Bella notizia, uè, Napoli, Napoli, bella città, ciappelché e ciappeldelà. Allora, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, sono indagati per bancarotta finanza nelle sedi del Napoli e del Bari. Al centro dell'inchiesta cessione del portiere Caprile, e chi è? Non lo so, un ruolo sulla Libia, così la Casa Bianca prova a ricucire con Roma dopo il nuovo attacco di Trump. Ma come si fa uno a chiamarsi Trump? Roba da matti, anche il nome, Meloni, Meoioni, la scelta non replicare all'ultima provocazione. Le armi dietro lo strappo, sempre dietro, mi raccomando. Italygate, la bufala del complotto elettorale contro Donald, chiesti 9 mesi per 2 americane. La mappa delle basi USA in Europa e Italia, quante sono e perché potrebbero chiudere? Ma no, ma neanche per sogno. Donald al summit NATO per chiedere altri soldi, ma Putin vuole la pace. Ucraina-Russia, centinaia di missili russi, l'ombra dello zar sul Miti che lascerà sola l'Europa, la diretta 400 droni lanciati verso Mosca. Gotland, sono stato a Gotland in Svezia, l'isola svedese che rischia l'invasione in caso di attacco russo all'Alleanza Atlantica. Aie, Gotland è bellissima. In 3 anni 185 nuovi insediamenti, così Netanyahu si prende la Cisgiordania. Poi guardiamo un po', Bologun c'è ma si vede poco, USA sconfitti 4-1, il Belgio domina e provoca, ribaltate questo e ci appella. Ribaltate questo, ci ha fatto Lukaku, ci ha fatto au, a ribaltate questo. Che forte la vittoria, Merino trascina la Spagna nei quarti, gol al 91esimo dopo tanta noia, finisce l'avventura mondiale del Portogallo di Ronaldo. Il talento, la scuola norvegese, il mondo nuovo che ruota intorno a Holland, lo spirito della carta e la sua matrice antifascista non vanno dimenticati. Vannacci e 100.000 iscritti, costruttori, piccoli imprenditori, chi c'è nella lista dei finanziatori? Attentato Ranucci, indagato e perquisito l'affarista Walter La Vitola, è il presunto mandante. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie eclatanti. A Napoli, alza le vele. Giovedì 9 luglio Repubblica insieme alla Coppa America, sabato 11 libro gratis con il giornale, infrastrutture, la lezione del PNRR, risorse, tempi certi e visione. Poi guardiamo un po', Cisgiordania, agente israeliano ripreso mentre lancia una grata stordente dentro a un'auto. Poi Le Pen, Bardella, resa dei conti tra i due clan. Poi guardiamo un po' il centrosinistra ai cattolici insieme per ridurre i divari. Mamma mia, c'è anche la Schlein, roba da inguardabile, inguardabile, inguardabile. Fentanile, stretta sulla tracciabilità negli ospedali dopo il maxi furto di filiale all'israelitico. Ho preso l'epatite A andando a cena fuori. Dove? Che così non ci vado. La denuncia di Angelo Mazzone, che cosa è successo? Ma ditemelo bene, bisogna leggere l'articolo. Curva di San Siro, si pente anche l'ex capo ultrainterista Ferdico, l'andrangata dietro e dietro di noi. I trasporti, all'aeroporto di Catania prorogata fino alle 14 la sospensione dei voli per le attività dell'Etna. Chi è l'Etna? Non lo so, ma chi è l'Etna? Che attività ha l'Etna? Ha un'attività l'Etna? Ha il vulcano! Parli del vulcano! Attività, parli di attività, credevo imprenditore, roba del genere. Invece Etna è un vulcano che ha una certa imprenditorialità, diciamo così. Bene, con questo nous avons terminé, adesso andiamo a coucher avec Roberta Valeriani, che è lì pronta, pronta, è pronta, sei pronta? Oggi è il 7 luglio, lo so che è il 7 luglio, è 7-7-2026, non 2027, l'anno prossimo sicuramente.
3: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo di oggi 7 luglio. Oggi l'Italia sarà interessata da un robusto anticiclone che garantirà prevalenza di sole e clima caldo su gran parte delle regioni. Le temperature subiranno un rialzo portandosi su valori localmente superiori alla media stagionale. Non si esclude tuttavia la possibilità di brevi temporali o rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi, specialmente sui settori tirrenici, in Sicilia e in Sardegna. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo sulla nostra penisola. Al nord avremo cieli sereni o poco nuvolosi, tuttavia non si esclude una lieve variabilità con brevi rovesci o temporali, ma anche acquazzoni a ridosso dell'arco alpino e dell'Appennino. Le temperature massime andranno in aumento, comprese tra i 33 e i 37 gradi. Al centro peninsulare avremo tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con cieli sereni, ma non si esclude la possibilità di qualche annuvolamento pomeridiano associato a brevi rovesci e isolati temporali di calore lungo la dorsale appenninica e nelle zone interne. Le temperature andranno in rialzo con massime tra i 33 e i 35 gradi. Al sud avremo tempo stabile e soleggiato, anche se si potrà registrare soltanto una lieve variabilità con la formazione di isolati piovaschi pomeridiani o brevi rovesci a ridosso dei rilievi appenninici, specialmente sulla dorsale calabrese. Le temperature massime oscilleranno tra i 32 e i 36 gradi. Sulle isole ci sarà un ampio soleggiamento e cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sarà però possibile un'attenuata velatura o transito di nubi innocue con clima caldo e afoso, specie nelle zone interne. Le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi. I mari in Italia saranno da mossi a molto mossi il canale di Sicilia e quello di Sardegna e poco mossi gli altri bacini. I venti soffieranno deboli o moderati. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata, oggi è martedì 7 luglio 2026, è il 188esimo giorno dell'anno, 28esima settimana, alla fine del 2026 mancano 177 giorni, si festeggiano San Claudio e Sant'Edda, il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.42 minuti e tramonterà intorno alle 20.47, la luna è all'ultimo quarto, oggi 7 luglio, e anzi, tutti i 7 luglio di ogni anno si festeggia il World Chocolate Day, la giornata mondiale del cioccolato. Antidepressivo naturale, anticancerogeno e ricco di antiossidanti, il cioccolato o cibo degli dei fu portato in Europa da Cristoforo Colombo, che scoprì le fave di cacao nel 1502, perché offerte dagli Aztechi. In USA oggi, oltre alla giornata del cioccolato, si festeggia tra gli altri il National Macaroni Day, la giornata nazionale dei maccheroni. Avvenne in questo giorno, il 7 luglio 1881, con la pubblicazione a puntate sul settimanale Giornale per Bambini della storia di un burattino, nasceva Pinocchio di Carlo Collodi. Il 7 luglio 1970 debuttò in radio il programma Alto Gradimento, condotto da Renzo Arvore e Gianni Boncompagni, in onda poco dopo le 12.30 per un'ora sul secondo canale nazionale italiano. Si avvaleva della partecipazione di Mario Marenco, Giorgio Franco Bracardi e Marcello Casco. Il 7 luglio 1980 i Led Zeppelin a Berlino tennero l'ultimo concerto della loro storia nella formazione originaria con John Bonham. Il 7 luglio 2005 ci fu l'attentato terroristico a Londra, un duro attacco al cuore della City. Una mattinata di terrore iniziò per Londra con una serie di esplosioni che colpirono tre treni della metropolitana e un autobus. 55 le vittime, compresi 4 attentatori, oltre 700 feriti in quello che è considerato il più grave attacco alla capitale britannica dalla Seconda Guerra Mondiale e il secondo attacco terroristico più sanguinoso verificatosi nel Regno Unito, dopo quello di Lockerbie. Altri ordigni esplosero due settimane dopo, sempre su convogli della metropolitana, e solo il malfunzionamento dei detonatori evitò ulteriori vittime. Gli attacchi furono rivendicati dal movimento fondamentalista islamico di Al-Qaeda, appoggiatosi a cellule locali. Nati questo giorno, il 7 luglio 1901 era nata a Sora in provincia di Frosinone l'attore e regista Vittorio De Sica. Il 7 luglio 1940 è nato a Liverpool nel Regno Unito Ringo Starr, che dal 1962 al 1970 è stato il batterista e talvolta cantante principale o corista dei Beatles. Il 7 luglio 1943 è nato a Bitonto in Puglia l'attore, regista teatrale e conduttore TV Michele Mirabella. Il 7 luglio 1943 è nato a Fostinovo in provincia di Massa Carrara il cantante e autore Toto Cotugno. Il 7 luglio 1947 è nato a Palo Alto, California, Stati Uniti, il cantante David Hodo, che ha interpretato il personaggio operaio edile nel gruppo Village People dal 1978 al 2013. Il 7 luglio 1948 è nato a Roma il giornalista e personaggio TV Roberto D'Agostino. Il 7 luglio 1949 è nato a Penne in Abruzzo il cantante, autore e medico Mimmo Locasciulli. Il 7 luglio 1959 è nato a Siena l'ex pilota automobilistico Alessandro Nannini. Il 7 luglio 1962 è nata a Verona la conduttrice TV Licia Colò. Il 7 luglio 1973 è nato a Padova il personaggio televisivo inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello. Scomparsi in questo giorno, il 7 luglio 1967, colpita da tubercolosi, moriva a Londra l'attrice Vivien Leigh, interprete di Anna Karenina. È la Rossella O'Hara della storia del cinema, identificata dai più come l'eroina di Via col Vento, che le consegnò fama immortale e il primo Oscar come miglior attrice protagonista. Il 7 luglio 2001 moriva il disegnatore Tony Pagot, fumettista che insieme al fratello maggiore Nino aveva creato Calimero, il pulcino nero, noto per il tormentone se la prendono tutti con me perché sono piccolo e nero. Era nato lui il 16 dicembre 1921 a Milano. Il 7 luglio 2006 moriva a Cambridge, dove era nato il 6 gennaio 1946 Syd Barrett, leader dei Pink Floyd, fino al 1968, quando la sua follia, non più solo creativa, gli aveva reso impossibile continuare a far parte del gruppo. Aforisma di oggi: una società fondata sul lavoro pensa solo a riposo. Questo è un aforisma di Leo Longanesi. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Ma vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando, Parlando. Buon ascolto!
4: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist Radio.Stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Bello quell'aforisma lì che hai detto, Roberta, bello. La società fondata sul lavoro pensa solo a fancasso, praticamente, ecco, a riposarsi. Eh no, se è fondata su

estoy loco otra vez. Va bene, estoy loco. Io estoy loco de tu piel. Ma de tu piel te como la tu piel, te como el todo, te como todo. Allora, bene, andiamo avanti con la musica, dai. Visto in serata adesso che c'è la nuova canzone della nostra grande, grandissima Katiuscia Roitz, eccola qua, che si trova appunto al mare adesso a lavorare in un piano bar, è bravissima e ogni sera potete anche vederla su TikTok alle ore 19, mi raccomando. Dino Super DJ Amare con Katiuscia Roitz and the best is yet.

best is yet to come. The best is not so wrong.

Wow! Great sound from Radio.0. Don't IT! You get it! You get it! The best is yet to come! Here comes the best on Radio.0.it, the whole summer long. Oh my God, here we go. Adesso andiamo con il ricordo di me, di Alberto Fortis. Sta andando, dai, sta andando. È stato intervistato da Roberto Leriani un po' di tempo fa. E poi Michele Bravi, e poi forse un'altra canzone. E poi l'intervista a Massimo Baccano. Farà un casino della Madonna, veramente. Per forza, si chiama Baccano.

0: ricordo c'è di me.
1: Va bene, grazie Alberto. Alberto Fortis, sei sempre più Fortis. Una voce molto particolare, molto alta, però ci arriva, sembra che ci arrivi proprio all'ultimo momento. Che ci arrivi proprio con, strizzando le palle. Allora, vai con Michele Bravi, la canzone dell'estate. Sentiamo. A proposito, ci stanno ascoltando adesso da Toscolano, anzi da Monte Materno. Ci stanno ascoltando adesso Alessia e Raffaele. Ciao Raffa! Raffaele, mio amico, che è sposato con Alessia, che è tedesca, che oggi tra l'altro compie gli anni. Tanti auguri a te, alles gut mit deine Geburtstag. Heute ist deine Geburtstag. Was machst du heute? Was machst du? Gar nichts? Niente. No, lavora, deve lavorare. Alles gut, meine Schatz.

Balla, balla sì, questa è l'ultima canzone e poi passeremo a Roberto Leriani il microfono e la linea naturalmente con Massimo Baccano in a little while.

0: What can I say more? I miss you so much. You cannot imagine, really. You cannot imagine. I miss you so much. Oh my God. And the latest from Alan Rose. Oh my God, to say I miss you. Dire che mi manchi è dire poco, e dire poco perché lasciamo perdere. Sono 10:31 minuti prima, adesso cantando, parlando con la nostra Roberta. Va, va, va, vai tu che mi viene da ridere.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Cantando Parlando, come sempre tutti i giorni alle 10:30 sono qui con voi. Oggi con noi e anche con voi abbiamo un grande musicista e compositore di Napoli, Massimo Baccano, ciao!
3: Ciao ragazzi!
2: Che ci parla di questo singolo stupendo, musicalmente e anche con le parole che poi sconterete. Si intitola Napoli Na in My Soul. Questo Na è il ritornello tipo Na Na Na, giusto, vero?
3: Allora, sì, è una forma metrica per entrare appunto nella melodia,
2: sì.
3: Come se fosse una targa di là.
2: È carino. E rappresenta questo viaggio sonoro ed emotivo all'interno delle tue radici di Napoli. Mi piace il fatto che tu dici, io non parlo in questo brano come da chi ci risiede a Napoli, ma da turista, anche perché tu sei stato lontano dalla tua terra per 15 anni?
3: Io sono stato lontano, sto al nord per 15 anni, sono 2 anni che sono ritornato, e questo brano mi è caduto addosso perché già guardavo la mia città da turista quando ero su, quando sono tornato ho continuato a farlo, e è talmente bella Napoli, no? Per essere parte. È talmente bella che la devi guardare sempre, cioè non devi mai dimenticare, così come devi fare sempre complimenti alla tua donna, perché una volta che la devi fare.
2: Hai ragione, giusto.
3: È una cosa che è fatta in città, è bella, è bellissima, come sono belle tante altre città, ma Napoli è la mia, e allora permettete.
2: No, no, come no, condivido appieno, io sono di Roma, adoro Roma, quel che me la tocca, però Napoli, e Napoli anche lui, cioè ci sono città che rimangono nel cuore, assolutamente sì, e poi per chi ci è nato, quelle proprio rimangono perennemente nella mente e nel cuore. Ho visto che il brano è nato così, spontaneo, che ti trovavi al pianoforte, una normale sessione di piano, ecco che cosa ti succede, escono fuori brani come questo, parlamene un po' della genesi del brano.
3: Il brano mi è caduto adesso, come io al piano a casa, stavo suonando, mi piaceva le progressioni, sono sempre a una seconda di accordi, ok? Suonavo, mi piaceva questa progressione, mi sono messo a canticchiare, mi hanno andato, porta da qualche pezzo anni 80, 90, che mi è tornato in mente. Poi il giorno dopo l'ho rifatto, mi è tornato ancora in mente questo pezzo, ma si pensano di dire, probabilmente, forse è un merito che mi ho detto, però come orecchiati, l'ho lasciato lì. Poi ho ricominciato a starci su perché ho detto, ma cioè, mettiamoci qualche parola, di cosa vogliamo parlare. Ero stato qualche giorno prima con degli amici stranieri, tra virgolette, non napoletani, sul posto che Napoli si chiama Montecchia, che è un posto altissimo dove si vede tutto praticamente, e ho chiuso gli occhi e ho pensato, ma mi faccio la descrizione di Napoli dal Montecchia. Tanto le parole più belle aveva già detto di donna mia, quindi io non potevo fare nient'altro.
2: Beh, certo, Napoli è
3: vero.
2: Ma però guarda, ci hai messo bellissimo, ci sono gli archi vintage, poi le chitarre ritmiche, elettriche, che dialogano con il classico piano Rhodes, già. E poi c'è anche a chiudere, c'è il basso.
3: Io essendo pianista ho voluto andare un attimo controcorrente, senza usare l'intelligenza artificiale.
2: Oh, finalmente, quanto ti voglio bene per questo, anche per tutto il brano. Questo è particolare.
3: Avendo una band, ho chiamato il mio produttore, si chiama Ivan Russo, pianista di quelli mostruosi, uh-huh. E suonato quindi Rhodes e tutti i resti. Il bassista, sempre il nostro amico, Seghelle, pure il grandissimo basso. Poi c'ho la chitarra Andrea Palazzo, che adesso è il tour mondiale con Jimmy Sachs.
2: Mi dici poco, appunto.
3: E lui ha fatto tante belle cose, grandissimo chitarrista che lavora per Yamaha, quindi l'abbiamo fatto. Alla voce ci ha messo la mia corista amica Elena D'Amico, e noi la facciamo tutto suonare. Anche il basso abbiamo voluto suonare, si poteva prendere,
2: a chiudere, l'ho visto.
3: Ma no, abbiamo fatto una roba funky, siamo di Bruno Mars dei Poveri.
2: Bellissimo. Ragazzi, voi dovete ascoltare bene questo brano, perché è stupendo. Poi alle parole le ha dette tutte lui, è chiaro, bravo. Senti, come ti trovano per sapere tutto quello che fai, dove ti muovi, se fai qualche concerto, qualche cosa, di dove ti possono trovare? Come Massimo Baccano?
3: Massimo Baccano Official, trovate sui social, insomma, qualche modo che trovate. Sì, io faccio tante serate in giro, come tutti i miei colleghi, come noi, diciamo, tra virgolette, non famosi, non schiavi delle major, abbiamo la bellezza di poter andare a suonare dove ci piace.
2: Che bello.
3: Dove scelgo a vivere di musica, lo faccio ormai da 37 anni, il tempo ce l'ho. E siamo in giro, siamo nei locali, io avendo vissuto comunque tanto tempo al nord, quindi ho un bacino di utenza molto più ampio, tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. E poi,
2: no, questo è proprio bello, perché così tu, dando il tuo nome e cognome, trovano tutte le tue tappe, no? Dovunque sei, ti trovano.
3: Mi trovano, con il cognome come Baccano.
2: E adesso noi ce l'ascoltiamo. Ora, adesso facciamolo ascoltare questo brano bellissimo, e voglio avere tutti gli altri dopo. Napolina in my soul. Ciao, grazie.
3: Ciao ragazzi, buona giornata.

0: Napoli in My Anima. Napoli, Napoli, bellissime queste canzoni. Muoviti, dai, su!
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Che adesso andiamo e arriviamo primi in assoluto, dopo l'ultimo chiaramente, ma questa canzone è stupenda. Ultimo, 250.000 spettatori a Roma, mamma mia, l'altro giorno, romantica, ultimo.
2: Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Sei proprio romantica e dimentichi sempre le chiavi in macchina. Fa anche rima, cosa volete di più dalla vita, insomma. Ultimo.
1: In questa va, va,
0: va, vai, vai, vai, vai, in vasca. Fai il bagno in vasca, non farti la doccia, dai. Fatti un bel bagno in vasca.
1: Un calo di autostima.
0: Oppure fatti una bella vasca in piscina. In questa estate meravigliosa con Benji e Fede. Viva!

Viva la vasca! Sì, ma lui credeva appunto di dire qualcosa di veramente particolare. Viva la vasca, bel bagno in vasca, con lo champagne, con le... con

Fred De Palma, Fred De Palma con Anita e tutte le altre naturalmente, ed ora Biagio Antonacci. A me piace questa canzone, veramente, poi dedicata a te questa canzone. You and Me, dedicata a te questa canzone. Mamma mia, bravo Biagio!

Yeah. bella, carina, dai, carina, dolce, così, bella. E poi queste parole molto, molto semplici che tutti capiscono, anche quelli un po' sfortunati che hanno due un cervelletto, uno solo. Allora, Jovanotti, come Jovanotti, appunto. An Alfa con Buon Vento, prendiamo il Buon Vento, poi andiamo, poi c'è James Blunt con Simona, 1973, bellissima quella canzone lì, mi ricorda poi 1973, ero a una discoteca di Limone, si chiamava, non mi ricordo più, ma certo, Pussycat!

ma come si muove? Dai, che non si muove assolutamente niente qui. Non c'è manco un alito di vento, poi il cavaca ombre. Oggi sarà un caldo terribile. Io devo uscire adesso, devo per forza di cose uscire. James Blunt, chiediamo il nostro appuntamento con Simona 1973. Simona 1973. Oh, this is the latest one from James Blunt. I'd like to say hello to all the people listening from abroad and so many, many greetings from Radio Punto Zero Dorothy and especially from LA, from Lei Garda. Let's catch me back. Let's catch me back at 6 p.m. Fa anche rima, che bello. Che quando faccio le rime baciate, guardate, ho una gran voglia di baciare. Le rime baciate, appunto. James Blunt. Simona, 19.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 40ª puntata di Quando C'era Festival Bar, un programma creato e realizzato da Katiuscia Ruiz, l'unico e l'originale che ripercorre le tappe del Festival Bar televisivo in compagnia della sua musica più bella. Terzo classificato al Festival Bar del 1990, il cantautore napoletano Nino Buonocore con il romantico brano Scrivimi. Il brano fa parte della colonna sonora del film Non ti muovere, diretto e interpretato da Sergio Castellitto.

Un singolo dal successo internazionale raggiunge il primo posto in classifica anche negli Stati Uniti d'America, To Be With You, del gruppo rock statunitense Mr. Big, molto noti per l'abilità tecnica dei propri musicisti. Festival Bar 1992.

La cantautrice Yaz, nata nel quartiere londinese Shepherd's Bush, da padre giamaicano e madre inglese, esordisce professionalmente con il gruppo musicale dei The Bees negli anni Ottanta. Si fa conoscere anche in Italia, sul palco del Festival Bar, nell'estate 1994, con il singolo Have Mercy.

L'artista poliedrico Terence Friend D'Arby nasce a New York, produce e arrangia tutti i suoi album e vi suona la maggior parte degli strumenti. Al Festival Bar del 1995 canta la canzone che dà il titolo al suo album, Do You Love Me Like You Say?

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. La canzone Turn On, Tune In, Cop Out del gruppo acid jazz Free Power diventa un successo mondiale dopo essere stata utilizzata nella pubblicità dei jeans Levi's, Festival Bar 1995.

Polistrumentista e cantautore di talento, Aleandro Baldi viene scoperto dal produttore discografico Giancarlo Bigazzi. Degna di nota è la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 1992 con il brano Non amarmi, tradotta 8 anni dopo in lingua spagnola dalla coppia Jennifer Lopez e Marc Anthony, che la portano al successo a livello internazionale. Ci riascoltiamo il suo piacevole brano Tu sei me, Festival Bar 1996.

cantautore e conduttore radiofonico Luca Barbarossa è una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Il suo successo arriva nel 1992 con la vittoria a Sanremo grazie al brano Portami a ballare. Al Festival Bar dell'estate 1996 canta Ali di cartone.

Finisce qui la 40ª puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Fear the Groove, Katiuscia Ruiz, Danny Vignudelli, Dinosup di Gemmano. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

music from the past. Music, oldies, but goodies.

Marisa, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies, Take On Me. Siamo andati direttamente in Norvegia, adesso 1977 con Ain't Gonna Bow No More With No Big Fat Woman, Mr. Joe Texas.

Eccoci qua allora con i Bee Gees 1970. Io ricordo il film del sabato sera. Bee Gees, We Stay Alive.

un saluto a Jonathan Tintero. Come sta Jonathan? Come stas? E Veronica sta escuchando dalla Galicia. Galicia. Benissimo, gracias, muchas gracias Veronica, tu eres buona, bonita, bonita y linda y bonita, una canción para ti del mio amigo Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, che tra l'altro è stato qui a Milano l'altro sabato qui a Milano, ha fatto un successo veramente travolgente, 80.000 spettatori, il grande Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

adesso andiamo direttamente in Svezia con un altro gruppo veramente eccezionale di quegli anni 80, veramente meravigliosi. Europa, eccoli qua con Europa, Europa vicino e molto lontana dall'Inghilterra. Adesso abbiamo Carrie, una stupenda canzone cantata da Europe from Sweden, with love, with a lot of warm.

in California, ma se vi portano direttamente in California, in questo hotel veramente meraviglioso che aveva la grande volontà di riprendere come negli anni 60, tutte le canne che si facevano appunto negli anni 60, e gli Eagles avevano ripreso la voglia di fare le cose, hanno copiato un po' questa canzone naturalmente a altri, un altro gruppo inglese tra l'altro. E abbiamo Hotel California, ce l'abbiamo, andiamo tutti in quella stanza veramente meravigliosa dove troviamo qualcosa da fare in più. Non si sentiva questo calore in questo Hotel California dagli anni 60. Eagles, Hotel California, sempre su radio.stereo.it con Oldies but Goodies, goduria estrema. Hotel California, Eagles.

Che bella questa canzone, eh? Bellissima. Oh, sì, era vero, scoppiazzata un po', però, da Ian Anderson con Jethro Tull, ma non importa, dai, non importa. L'importante è venire, come diceva appunto la vecchia canzone di Mina. E noi siamo venuti adesso qui su RPS, dove abbiamo trovato una bellissima canzone dei Guns N' Roses dagli anni 90, una delle più belle canzoni, anche se non era una canzone loro, chiaramente, aveva fatta un certo Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door nella versione Guns N' Roses.

Un saludo a todo el mundo que se escucha ahora da Burela, España, da Terrassa, España, da Lecce, Lecce, Lecce, Lecce, da Brasil, São Paulo, Brasil e da Trinidad del Mondo. Come si chiama quello là? Non mi ricordo più. Nadal, ecco, Nadal. San Jose, United States of America, Viña del Mar, Cile, Trinitapoli, Trinitapoli, Italy, Milano, Milano, Cusi, Milano, c'è Chandigarh, India. Oh, thank you very much for that you're listening to me. And now, yeah, I give you really something, really a thrill of the...

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, è Natale.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

posto oggi, ieri mica tanto. Oggi invece siamo tutti ok. Siamo ritornati a quelli di prima, anzi molto meglio, perché il nostro computer lavora molto ma molto meglio, visto che ho eliminato tantissime cose ieri. Allora, come state? Bene? Caldi? Molto? Siete caldi? Allora vi scaldo ancora di più. Siete caldi? Mi fa molto piacere, perché così posso anche scaldarvi, ma veramente bene. E soprattutto quelli che compiono gli anni oggi, e sono tanti, tantissimi. Iniziamo subito con We Go to London Right Now with Malga Budki from London, 7th birthday right today. So enjoy this very number of my dear Frank Grandmiller. Missing you, I'm missing you, don't you know that? Yeah, since you went away.

Bellissimo. quanto mi bagno per te, vorrebbe dire, quanto mi bagno per te, I miss you, cioè praticamente mi bagno per te. Adesso abbiamo Michele Santorsa di Riva del Garda, tanti auguri al nostro caro amico Michele di Bella Riva, che oggi compie gli anni, il direttore appunto del Bella Riva. Tanti auguri, buon compleanno a tutti, no, solamente a te, ma un saluto naturalmente a tutti quelli che lavorano lì a Bella Riva, che noi conosciamo benissimo. Io e anche Katusha Ruiz, che conosce benissimo, è stata lì una volta a suonare all'ultimo dell'anno, 23-24 mi sembra, sì, 23-24. Bene, Michele Santorsa appunto di Riva del Garda, tanti auguri, buon compleanno con voi.

una versione veramente molto ma molto particolare di questo Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, da parte del nostro super remix Amazon. Wow, really great number, really great, is something else, actually is something else, è qualcosa di differente, è veramente qualcosa di differente dall'originale di Bon Jovi. Ed ora andiamo a Londra con London Boys, che a me piace tantissimo questo brano. I'm gonna give my heart, I'm gonna give my heart to puntini puntini puntini. Ho intenzione di dare il mio cuore a puntini puntini puntini per Pini Lussana di Bergamo. Tanti auguri di buon compleanno. I'm gonna give my love puntini puntini puntini to you.

Carini questi London Boys, molto carini, efficienti, ma soprattutto ci danno questo tipo di felicità a livello musicale, così è bello ascoltarli, poi hanno dei bei cori. Allora, abbiamo adesso un solo coro, uno solo che canta, e tra l'altro è molto blind, purtroppo per lui. Ma non so, probabilmente è stata la sua fortuna. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, dedicata questa canzone a Fede, Federica Rossetti di Roma, e a Ruth Craddock from Orem. Have a jolly good one. Stay tuned on radio.stereo.it.

Ma poverino, come lo tratti male Fausto Ernesto Zanetti? No, non l'ho trattato male, insomma, praticamente la sua vita è stata condizionata dal fatto che non ci vedeva, insomma, praticamente cieco. Però ha imparato prima a suonare le posizioni, le sapeva già prima, e poi dopo io non so, io che ci vedo benissimo. Qualche accordo so farlo, però non suono come lui, effettivamente. È incredibile come possono fare queste cose. Enzo Smura di Bari, tanti auguri e buon compleanno, che adesso mi ha fatto pervenire un messaggio. Grazie, mi ha detto grazie Fausto, come al solito, come ogni anno, mi dai gli auguri di buon compleanno. Va bene, ti faccio gli auguri di buon compleanno anche via appunto radio. Dopo aver salutato Ruth Crado di Oram, abbiamo Enza Smura appunto di Bari, tanti auguri di buon compleanno, con Rusty Ware, Patience. You got to have a lot of patience to carry on.

Come dicevo, bisogna avere passione per poter continuare con la musica, per continuare anche con la radio, naturalmente, tutti questi anni che siamo stati assieme. È ok avere passione, non c'è niente da fare per tutte le cose, per tutte le cosce, per tutte le cosce. Ma chi è che sta parlando dall'altra parte? Ah, c'è qualcuno che sta parlando dall'altra parte? E allora sentiamolo, sentiamolo. È il nostro Dino Super D Germano, che ha lanciato questo nuovo brano che si intitola The Best Is Yet To Come, con la voce di Katiusha Ruiz, dedicata questa canzone a Selene Macchiafava di

best is yet to come. My best is not so right.

chiama Alessia, Alessia Claus di Moderno. Tanti auguri di buon compleanno, che è la moglie appunto del mio grande amico Raffaele. Alles gut mit deine Geburtstag, Alessia Claus aus Moderno mit diese Power Dancer remixed by Amazon.

0: Sì, lo so che l'hai fatto apposta, Birichina, tu sei veramente una cosa, non ti dico appunto la parolina in francese, no, pas en français, in dialetto bresciano, ma oui, in dialetto bresciano, te lo dico, stai attento che te lo dico, anche perché non lo posso fare, sono le 18:30 e c'è Libri ed Altro con la nostra Roberta Valeriani, che ha intervistato lo scrittore Raffaele Terzi, scrittore, eccolo qua, tra l'altro ha fatto un bellissimo libro di spy story che a me piace, lo sapete che a me piacciono quelle cose lì, speriamo che me lo mandi gratis, speriamo che me lo mandi gratis. Del modo adesso sentiamo l'intervista con Libri ed Altro. Libri ed Altro, appuntamento con gli scrittori, ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed Altro. Già abbiamo con noi l'imprenditore bolognese ma anche scrittore Raffaele Terzi, noto come l'LT. Ciao!
2: Ciao a tutti, buongiorno!
1: Presenti questo tuo libro, Johnny il Bello, e mi dicevi a microfoni spenti che Johnny è praticamente il nome che ti davano, vero? Raccontami un po'.
2: No, non che mi davano, che mi danno ancora.
1: Ah, ancora? Ah, beh, vai.
2: Mi chiamano ancora Johnny.
1: Il bello te lo sei dato tu, vero?
2: Il bello l'ho aggiunto io, sono un po' molto, molto modesto, come si capisce.
1: Che poi il sottotitolo è Una vita vissuta davvero, e infatti in questo volume c'è racconto della tua vita, che è veramente molto intensa, attraversata per oltre 40 anni da avventure, legami indimenticabili, sfide quotidiane, è così?
2: È la mia vita, dopo sì, quello che è, se tu lo vuoi illustrare, se vogliamo dirlo, diciamo, comunque è la mia vita.
1: No, mi piace molto che l'hai fatto per una testimonianza autentica che l'hai dedicata a tuo figlio Pietro e a chiunque creda che la vita vada assaporata fino in fondo, questo ci tenevo a dirlo.
2: Ma sai perché l'ho dedicata a lui? Perché fra me e lui c'è tanti anni di differenza e molto probabilmente quando lui sarà grande, io spero di esserci ancora, magari con... A Bologna si dice con la planetta, giro magari, però magari non ci sono più. Allora ho scritto qualcosa che questo gli rimarrà di sicuro.
1: Infatti tu raccogli episodi rigorosamente reali e non ci sono personaggi inventati oppure qualcosa di costruito, è tutto vero. E quindi puoi farci qualche esempio?
2: Beh, allora, non vi tolgo la curiosità perché ci sono tanti personaggi famosi nel mio libro.
1: Certo.
2: E sono tutte storie vere. Però perché posso fare un esempio che una cosa, una banalità fra le tante è che io insieme a un altro amico avevamo pensato di realizzare il primo concerto dentro un autodromo perché pensavamo che fosse un posto con tante situazioni possibili e ne parlammo con John Watts, che comunque fu l'organizzatore di fatto insieme con me, e organizzammo il primo concerto dentro l'autodromo con un cantante sconosciuto, con Vasco Rossi.
1: Ah,
2: no, non era sconosciuto, era già...
1: No, sì.
2: Perché fu l'anno prima, l'anno dopo ci fu non mi viene quello di Imola, adesso sono dislessico perché sono in spiaggia, scusatemi. Nienicen Festival. E l'anno prima invece ci fu una delle tante cose, poi bisognerebbe leggere il mio libro.
1: No, infatti, guarda, quello che ho letto io dal comunicato stampa è questo: ogni pagina pulsa di fatti vissuti in prima persona, dalle strade del quartiere Barca, nella periferia di Bologna, fino ai lunghi viaggi in Brasile, Cuba, Cina, Africa e innumerevoli altri posti. Ho detto tutto, credo.
2: Considera che non ne ho tagliati tanti perché avrei dovuto mettere tanti altri posti ancora, ma questo ci sarà spazio nel mio prossimo libro che racconterò tante altre cose.
1: Però tu dici che il cuore pulsante è il racconto di una generazione, quella cresciuta nei complessi, veramente complessi anni '80, unita dalla medesima fame dentro, vero? Che alcuni hanno usato malamente, altri invece l'hanno usata per crescere e per creare il proprio futuro.
2: Purtroppo così, ma penso che era così in tante periferie d'Italia e del mondo. La mia non era da meno, perché comunque la barca era una periferia difficile, però tutta di gente, io scrivo, lo scrivo e ci tengo a ricordarlo, che le scelte a volte avevano tutto un fuoco dentro enorme, e le scelte delle volte erano anche delle costrizioni per alcuni, dipende. Poi non dobbiamo scordarci che in quegli anni lì arrivò una droga terrificante.
1: Eh sì, lo so, per un periodo brutto.
2: La portò via tante persone. Secondo me, però, chi legge il libro adesso, specialmente chi è giovane adesso, con tutta l'informazione che c'è, che all'epoca non c'era, quegli errori che abbiamo fatto noi non li dovrebbe fare. Capito? Cioè, sono stati fatti da tanti di noi.
1: Infatti tu rifiuti qualsiasi intento moralistico,
2: assolutamente. No, non voglio fare quello, non c'è nessun carico moralistico, assolutamente.
1: Parlando, scusami, voglio parlare un secondo di te. Tu sei noto come l'Elettina, e una cosa, sei titolare della leggendaria CMJ, che è questi marchi, la ditta di marchi, che cioè, i giubbotti made in Italy, vero?
2: Sì, assolutamente.
1: Poi sei stato professionista nella moto e nel motociclismo, e poi sei stato dappertutto all'estero, praticamente ti sei visto quasi tutto il mondo?
2: Sì, distribuivo in tutto il mondo, assolutamente sì, ci sono personaggi, direi, posso anche dire, che tanto nel libro, per dire, sì. che ha due miei giubbotti, e lui li ha regalati dei suoi amici, sono scritti anche nel libro. Uno, e io scrivo quello che c'è scritto nel libro, non dico di più, poi dopo lo spettatore, però, o il lettore potrà immaginare quello che è giusto immaginare. Lui me ne fece fare due, uno per un suo amico che si chiamava Tom, c'è un altro suo amico che si chiamava George, e poi tante altre cose, tanti altri aneddoti della mia vita.
1: Capito, ragazzi, bisogna assolutamente comprarlo questo libro, perché mi hai già incuriosito, perché chissà quanti altri aneddoti ci sono dentro. Ve lo ricordo, Raffaele Terzi, e il libro si intitola Johnny il Bello, bello come lui. Tanto lo trovano dappertutto, vero?
2: No, si trova solo su Amazon.
1: Per il solo su Amazon, ok.
2: Alla fine io ho fatto un po' di ricerche, c'erano anche degli amici che mi volevano pubblicare, ma poi alla fine mi sentivo un po' legato. Allora alla fine con Amazon, che non c'è nessun legame, che vendi un libro, che ne vendi un milione, non cambia nulla. Io adesso mercoledì a Bologna faccio una festa che la festa dei primi 1000 libri venduti, ma così senza pubblicità, senza niente.
1: Bello.
2: Inizierei proprio a muoverlo, capito?
1: Quindi tanto trovate tutto su di lui, Raffaele Terzi, così, o c'è qualcos'altro da aggiungere? Ti trovano così su?
2: No, Johnny Bello, te lo trovi subito.
1: Capito?
2: Poi sono proprio anche, credo che si possa scaricare in parte gratuita, non lo so come sia la cosa.
1: Andiamo a sfrugugliare noi e lo troveremo senz'altro, Raffaele Terzi.
2: Grazie.
1: Grazie
2: a te, grazie a voi tutti.

music from the past. Music, oldies, but goodies.

Adesso abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies, Take On Me. Siamo andati direttamente in Norvegia, adesso 1977 con Ain't Gonna Bow No More With No Big Fat Woman, Mr. Joe Tex.

Eccoci qua allora con i Bee Gees 1970. Ricordo, sempre del sabato sera, Bee Gees, We Stay Alive.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, new cool music. New cool music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.
3: Ciao a tutti gli amici e gli ascoltatori di Cocktail Chant da parte di Dino Super DJ Mano.

0: I nostri cocktail sono ottenuti tramite una miscela proporzionata ed equilibrata di diversi generi musicali.
1: Cocktail Shant, a word of music.

A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

dieses, die

DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mix on radio.stereo.it.